Le sempre accanto, aspetta me, Francesca. Francesca non ha mai chiesto di più.